0: Ciao,
1: Ciao, sei sento. Ciao, sei can.
0: Can you take calling back and get a better 1020 staff unaware of the detail?
1: Ciao, sei can. 1032, 24.

0: Non è stato che ce n'è.
1: Quanto può?
0: Però è...
1: Vediamo.
2: 12 status.
1: Well,
2: something to work.
1: 447, 1051.
0: 33.
1: L33, L47, Scooby 1422, Ascent Trail, Apartment B, Bravo. Thunder X, boyfriend is banging on the caller's door. Have possum pepper spray with the suspect. White female, 18, wearing gray hoodie, white shorts, wearing glasses.
0: 33, simple.
2: And 24.